ndo arama matorerwa kanwa thena madini rwembo na Newton Kariokindwega na rwembo roro nerwatene mono tene tene njogu ndo arama ori agwaterere ai kana mundu na gwavetherwe kana mundu na gwavetherwe Gari wagana agakora ombi no jiogere mondo jionda ngiombo ari mondo murume no riu meje na yengiviri arumere mama mama mbaza watu meje na yengiviri andu arumere ne mwera rutana